Ja, kakulas ka kupi sile. Vai le ori le kula mal ta tu tai mila we ko es fulu lima minute on tale le tu la tol. Yo fa le wale si la vale nei fa sal la vale fa e pi vo sul valu mal ta si fa mo la ula au fa longo longo ia. Vai yo fa longo longo mai ia. Si fa fonga.